0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Io